Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Fra poco saremo con voi con programmi culturali di attualità alternati da parentesi musicali. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10.30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TurkSat 4A 958 MHz, proporzione del simbolo 27.500 5/6 polarizzazione verticale e seguirci sul sito www.trtitaliano.com in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti.

Distruggere un tumore senza ricorrere al bisturi e senza bruciare i tessuti. Eliminarlo semplicemente congelandolo e perdi più sotto la guida diretta di una risonanza magnetica. Vi chiedete se sia davvero possibile? Comunque sì, è una notizia che arriva proprio in questi giorni dall'Australia, fornisce una risposta estremamente chiara a questo interrogativo. Un caloroso benvenuto a tutti i nostri ascoltatori. In un mondo che ogni mattina si sveglia con una nuova conquista tecnologica, oggi vi raccontiamo una notizia che porta un concreto motivo di speranza nel campo della medicina. Ci spostiamo nell'emisfero australe, precisamente in Australia, dove è stato inaugurato il primo sistema al mondo di crioablazione guidato da risonanza magnetica. La procedura, nota al grande pubblico come congelamento dei tumori e in ambito medico come crioablazione, viene ora eseguita con il supporto visivo continuo della risonanza magnetica. Questa tecnica, perfezionata negli ultimi anni dai radiologi interventisti, non punta a bruciare o a asportare le cellule tumorali, ma letteralmente a congelarle fino a distruggerle. Ma come funziona esattamente questo processo? Analizziamo insieme i dettagli di questa innovazione. In base alle linee guida della radiologia interventistica internazionale, la procedura unisce alta tecnologia e precisione medica. Non servono ampie incisioni chirurgiche. I medici individuano la massa tumorale tramite ecografia o TAC e attraverso una micropuntura cutanea inseriscono aghi speciali denominati criosonde fino a raggiungere il cuore della lesione. È qui che si attiva il meccanismo fondamentale. All'interno di questi aghi viene fatto scorrere gas argon o azoto liquido. La rapida decompressione del gas genera sulla punta della sonda una sfera di ghiaccio ad altissima intensità, capace di raggiungere temperature comprese tra i meno 40 e i meno 140 gradi Celsius. A causa di questo shock termico, l'acqua presente all'interno delle cellule tumorali si cristallizza, provocando la rottura delle loro membrane. Successivamente, brevi cicli di scongelamento interrompono l'apporto ematico al tumore, bloccandone definitivamente la nutrizione. Una volta devitalizzato il tessuto, è lo stesso sistema immunitario a riassorbirlo ed eliminarlo in modo naturale. Veniamo ora alla vera svolta introdotta in Australia. L'intera procedura si svolge direttamente all'interno dello scanner di risonanza magnetica, offrendo un monitoraggio visivo in tempo reale. Seguire l'intervento istante per istante sul monitor garantisce un livello di accuratezza millimetrico. I medici possono visualizzare chiaramente i margini della sfera di ghiaccio, salvaguardando i tessuti sani e operando in totale sicurezza anche vicino a strutture delicate come la colonna vertebrale, i nervi, i reni o il fegato. L'annuncio è giunto dal Liverpool Hospital di Sydney, la prima struttura del paese ad aver adottato questa tecnologia avanzata. Le autorità sanitarie confermano che il metodo garantisce risultati eccellenti, in particolare per i tumori renali e i mammari in fase iniziale, oltre che per le lesioni ossee, epatiche e dei tessuti molli. Qual è dunque il vantaggio principale rispetto alla chirurgia tradizionale? La risposta sta nella sua natura mini-invasiva. Nessuna cicatrice estesa, nessun decorso post-operatorio lungo e doloroso.
L'intervento dura mediamente tra una o due ore e si esegue in anestesia locale o con una leggera sedazione. Nella maggior parte dei casi, i pazienti possono rientrare a casa nella stessa giornata e riprendere le consuete attività nel giro di pochissimi giorni. Per le persone anziane o per i pazienti che non potrebbero affrontare un'operazione chirurgica invasiva, questa tecnica rappresenta un'alternativa terapeutica fondamentale. L'azione si concentra esclusivamente sul bersaglio tumorale, preservando la funzionalità dell'organo colpito. Vale la pena ricordare che la procedura ha ottenuto l'approvazione dalle principali autorità regolatorie mondiali, tra cui la FDA, ed è già adottata con successo in vari centri in Europa, in Svizzera e in numerose strutture ospedaliere nel nostro paese. Un progresso medico che sfrutta il freddo per offrire nuove prospettive di cura, dimostrando come la medicina nel futuro orienti i propri sforzi verso trattamenti sempre meno invasivi e più attenti alla qualità della vita. Grazie per essere stati con noi e restati in ascolto e alla prossima puntata.

Il termine kumpir è il nome con cui in alcune regioni dell'Anatolia si chiama la patata. Tuttavia, indica anche una popolare prelibatezza da strada cotta al forno o alla brace e arricchita all'interno con vari ingredienti a scelta. Ma prima di scoprire questa straordinaria prelibatezza, diamo un'occhiata alla storia dei termini patata e kumpir. I turchi hanno conosciuto la patata piuttosto tardi. La patata è stata scoperta in Sud America nel XVI secolo e col tempo si è diffusa in tutto il mondo. È entrata nella cucina ottomana intorno al 1850, ma la sua diffusione in Anatolia risale all'inizio del XX secolo. Oggi la patata occupa un posto molto importante nella cucina turca. È uno degli alimenti che usiamo più spesso nella nostra cucina dopo il pane. In generale possiamo notare che la parola turca patates assomiglia alla parola inglese potato. C'è una ragione interessante per questo. Infatti, gli spagnoli hanno visto e imparato a conoscere la patata dall'impero Inca. Gli Incas chiamavano la patata papa e la patata dolce patata. In spagnolo, dalla fusione di queste due parole è derivato al termine patata, che è diventato il nome della patata. Quindi le parole che usiamo oggi, proprio come i piatti, portano le tracce della civiltà del passato. Il kumpir, invece, ha una storia a sé stante che vale la pena raccontare. In molte lingue balcaniche, i termini che indicano la patata sono molto simili alla parola kumpir. Ad esempio, in macedone la patata si chiama kompir. In serbo, bosniaco e sloveno, krompir. In croato, krumpir. In inglese, krumpli significano patata. A seguito dell'interazione interculturale, queste parole sono entrate anche nel turco. Si tratta di un processo del tutto naturale, poiché i paesi citati si trovano in aree geografiche vicine alla Turchia odierna e in passato facevano parte dell'impero ottomano. Ma il viaggio della parola kumpir non finisce qui. Se vi dicessimo che la sua origine risale in realtà al tedesco, cosa ne direste? In tedesco la parola per patata è Kartoffel. Tuttavia, nella Germania meridionale si usano anche le parole Grombier, Grombiere o Grumbier per indicare la patata. Queste espressioni significano pera sotterranea. Si ipotizza che queste parole siano giunte nei Balcani con le migrazioni avvenute verso la fine del XVII secolo. Nei Balcani, poi, si è iniziato a utilizzare nelle forme krompir e krumpir. Anche i turchi nei Balcani hanno fatto proprio questo concetto, adattandolo al turco e portandolo in Anatolia. Vediamo ora come il kumpir si sia trasformato in una specialità di strada. Il kumpir ha fatto il suo ingresso nella cucina turca all'inizio degli anni 90 ed è apparso per la prima volta ad Ankara. A quel tempo in Europa era già un piatto molto apprezzato e consumato, noto come patate al forno, e le patate appena sfornate venivano servite con burro e formaggio. Ad Ankara vi si aggiunsero salsiccia e insalata russa, ma ad Istanbul che le cose cominciarono a cambiare radicalmente. I commercianti di Istanbul scoprirono il kumpir e lo hanno arricchito con ogni sorta di mese, trasformandolo nella versione che conosciamo oggi. E siamo arrivati alla parte più interessante. Ora vi chiediamo di immaginare una patata appena sfornata, con la buccia leggermente dorata e croccante, tagliata a metà, il suo interno mescolato con sale, burro e formaggio fino a ottenere una consistenza cremosa

una patata dal profumo inebriante. Poi il turno degli altri ingredienti. Le opzioni sono talmente tante che non è affatto facile decidere. Salsiccia, cetrioli sott'aceto, mais, insalata russa, tabule, olive nere e verdi, salsa di pomodoro, contorni a base di yogurt come Aidari e naturalmente ketchup e maionese sono tre opzioni più popolari. E tu, come preferisci mangiare il kumpir? Arrivederci e a presto! Sapori di strada Türkiye.

TRT Italiano potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani!

Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Fra poco saremo con voi con programmi culturali di attualità alternati da parentesi musicali. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10.30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TurkSat 4A 958 MHz, proporzione da simbolo 27.500 5/6 polarizzazione verticale, e seguirci sul sito www.trtitaliano.com, in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti.

Distruggere un tumore senza ricorrere al bisturi e senza bruciare i tessuti. Eliminarlo semplicemente congelandolo e per di più sotto la guida diretta di una risonanza magnetica. Vi chiedete se sia davvero possibile? Comunque sì, è una notizia che arriva proprio in questi giorni dall'Australia, fornisce una risposta estremamente chiara a questo interrogativo. Un caloroso benvenuto a tutti i nostri ascoltatori. In un mondo che ogni mattina si sveglia con una nuova conquista tecnologica, oggi vi raccontiamo una notizia che porta un concreto motivo di speranza nel campo della medicina. Ci spostiamo nell'emisfero australe, precisamente in Australia, dove è stato inaugurato il primo sistema al mondo di crioablazione guidato da risonanza magnetica. La procedura, nota al grande pubblico come congelamento dei tumori e in ambito medico come crioablazione, viene ora eseguita con il supporto visivo continuo della risonanza magnetica. Questa tecnica, perfezionata negli ultimi anni dai radiologi interventisti, non punta a bruciare o a asportare le cellule tumorali, ma letteralmente a congelarle fino a distruggerle. Ma come funziona esattamente questo processo? Analizziamo insieme i dettagli di questa innovazione. In base alle linee guida della radiologia interventistica internazionale, la procedura unisce alta tecnologia e precisione medica. Non servono ampie incisioni chirurgiche. I medici individuano la massa tumorale tramite ecografia o TAC e attraverso una micropuntura cutanea inseriscono aghi speciali denominati criosonde fino a raggiungere il cuore della lesione. È qui che si attiva il meccanismo fondamentale. All'interno di questi aghi viene fatto scorrere gas argon o azoto liquido. La rapida decompressione del gas genera sulla punta della sonda una sfera di ghiaccio ad altissima intensità, capace di raggiungere temperature comprese tra i meno 40 e i meno 140 gradi Celsius. A causa di questo shock termico, l'acqua presente all'interno delle cellule tumorali si cristallizza, provocando la rottura delle loro membrane. Successivamente, brevi cicli di scongelamento interrompono l'apporto ematico al tumore, bloccandone definitivamente la nutrizione. Una volta devitalizzato il tessuto, è lo stesso sistema immunitario a riassorbirlo ed eliminarlo in modo naturale. Veniamo ora alla vera svolta introdotta in Australia. L'intera procedura si svolge direttamente all'interno dello scanner di risonanza magnetica, offrendo un monitoraggio visivo in tempo reale. Seguire l'intervento istante per istante sul monitor garantisce un livello di accuratezza millimetrico. I medici possono visualizzare chiaramente i margini della sfera di ghiaccio, salvaguardando i tessuti sani e operando in totale sicurezza anche vicino a strutture delicate come la colonna vertebrale, i nervi, i reni o il fegato. L'annuncio è giunto dal Liverpool Hospital di Sydney, la prima struttura del paese ad aver adottato questa tecnologia avanzata. Le autorità sanitarie confermano che il metodo garantisce risultati eccellenti, in particolare per i tumori renali e i mammari in fase iniziale, oltre che per le lesioni ossee, epatiche e dei tessuti molli. Qual è dunque il vantaggio

tecnica rappresenta un'alternativa terapeutica fondamentale. L'azione si concentra esclusivamente sul bersaglio tumorale, preservando la funzionalità dell'organo colpito. Vale la pena ricordare che la procedura ha ottenuto l'approvazione dalle principali autorità regolatorie mondiali, tra cui la FDA, ed è già adottata con successo in vari centri in Europa, in Svizzera e in numerose strutture ospedaliere nel nostro paese. Un progresso medico che sfrutta il freddo per offrire nuove prospettive di cura, dimostrando come la medicina nel futuro orienti i propri sforzi verso trattamenti sempre meno invasivi e più attenti alla qualità della vita. Grazie per essere stati con noi e restati in ascolto e alla prossima puntata.

Ma intorno al 1850, ma la sua diffusione in Anatolia risale all'inizio del XX secolo. Oggi la patata occupa un posto molto importante nella cucina turca. È uno degli alimenti che usiamo più spesso nella nostra cucina dopo il pane. In generale, possiamo notare che la parola turca patates assomiglia alla parola inglese potato. C'è una ragione interessante per questo. Infatti, gli spagnoli hanno visto e imparato a conoscere la patata dall'impero Inca. Gli Incas chiamavano la patata papa e la patata dolce patata. In spagnolo, dalla fusione di queste due parole, è derivato al termine patata, che è diventato il nome della patata. Quindi, le parole che usiamo oggi, proprio come i piatti, portano le tracce della civiltà del passato. Il kumpir, invece, ha una storia a sé stante che vale la pena raccontare. In molte lingue balcaniche, i termini che indicano la patata sono molto simili alla parola kumpir. Ad esempio, in Macedone la patata si chiama kompir. In serbo, bosniaco e sloveno, krompir. In croato, krumpir. E in inglese, krumpli significano patata. A seguito dell'interazione interculturale, queste parole sono entrate anche nel turco. Si tratta di un processo del tutto naturale, poiché i paesi citati si trovano in aree geografiche vicine alla Turchia odierna e in passato facevano parte dell'impero ottomano. Ma il viaggio della parola kumpir non finisce qui. Se vi dicessimo che la sua origine risale in realtà al tedesco, cosa ne direste? In tedesco la parola per patata è kartoffel. Tuttavia, nella Germania meridionale si usano anche le parole grombir, grombiere o grumbier per indicare la patata. Queste espressioni significano pera sotterranea. Si ipotizza che queste parole siano giunte nei Balcani con le migrazioni avvenute verso la fine del XVII secolo. Nei Balcani, poi, si è iniziato a utilizzare nelle forme krompir e krumpir. Anche i turchi nei Balcani hanno fatto proprio questo concetto, adattandolo al turco e portandolo in Anatolia. Vediamo ora come il kumpir si sia trasformato in una specialità di strada. Il kumpir ha fatto il suo ingresso nella cucina turca all'inizio degli anni 90 ed è apparso per la prima volta ad Ankara. A quel tempo in Europa era già un piatto molto apprezzato e consumato, noto come patate al forno, e le patate appena sfornate venivano servite con burro e formaggio. Ad Ankara vi si aggiunsero salsiccia e insalata russa. Ma ad Istanbul che le cose cominciarono a cambiare radicalmente. I commercianti di Istanbul scoprirono il kumpir e lo hanno arricchito con ogni sorta di mese, trasformandolo nella versione che conosciamo oggi. E siamo arrivati alla parte più interessante. Ora vi chiediamo di immaginare una patata appena sfornata, con la buccia leggermente dorata e croccante. Tagliata a metà, il suo interno mescolato con sale, burro e formaggio fino a ottenere una consistenza cremosa, una patata dal profumo inebriante. Poi il turno degli altri ingredienti. Le opzioni sono talmente tante che non è affatto facile decidere. Salsiccia, cetrioli sott'aceto, mais, insalata russa, tabule, olive nere e verdi, salsa di pomodoro. Contorni a base di yogurt come Aidari e naturalmente ketchup e maionese sono tra le opzioni più popolari. E tu, come preferisci mangiare il kumpir? Arrivederci e a presto! Sapori di strada Turchie.

Oggi finiamo qui. Sul sito www.trtitaliano potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani!